gede gbe agogo gboro atiti popopo loju omi loju ja. Ojo wese ojo wese ojo gidigidi lodo. Iku mo joro mo de bizi lo. Abi obi di abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi abi

0: clarinetto. No. Questo si deve fare delicato, soave. Come ride? Ma questo non comico.
1: Oh, maestro, io questo passaggio qui lo trovo molto comico.
0: Io non credo che il compositore lui ha avuto in questo punto qualche intenzione di umoristica. Lei ride inutile?
1: Stia a sentire. Ride anche il mio collega.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: È proprio buffo.
3: A me mi fai ridere il tema, ma che fa?
4: Da capo.

0: jazz. Ah, flauto. È un mi bemolle, non mi naturale.
1: Qui c'è scritto mi naturale.
0: È un mi bemolle, guarda bene.
1: Io sono...
2: No, maestro, davvero è mi naturale.
0: Correggere allora. Vabbè. Sembra lei errore di copista. Strano, no?

0: antenna lassù. Lo vedi, sarà lungo 5-6 metri, no? Col soffio degli ottoni dondolava di qua e di là, che guardi lo cucco, guardi.
1: Ma che vuoi?
0: Lo vedi? Lo vedi il ragnetto lassù?
1: Chi?
0: Attaccato al filo, di qua, di qua. Forse lo vede meglio di qua lo cucco. Lo vede? Ma non è bello che noi siamo qui per far fare l'altalena un ragnetto? Guardi Esposito, guardi anche lei. Quel ragnetto prima col soffio...
2: Parchi, prego.

troppo impetente! Ci sono anche gli altri, sai! Lei fa zoletico a quella porta, la deve tagliare con archetto, seccare! Possibile una trovata a tutti adesso? Voi avete capito cosa siete qui per fare? Parlo a musicisti, spero, no? Voglio sentire suono combatto! Da capo!